0: wanji?
1: Hello?
0: Wanji mami.
1: Wale kutuwele.
0: Uwe wale kutuwele. Uwe wale kutuwele. Ndela ni msamu okuulize omuhala.
1: Sali.
0: Okoba niki omuhala wa ikariro.
1: Nisawa kembo.
0: Ni yani unai kusawa kemba. Tuirire muku, tuturire.
1: Mika katagira la tifu.
0: Nyabo?
1: Wanji.
0: Ni wani? Omwana waika? Okoba niki?
1: Nisawa kembo.
0: Oh, limwa idembe.
1: Ndisala
0: ke muka
1: David
0: Bitaro. Kembachi. Ngoka wele zani uyu?
1: Mama,
0: anga yesimi. Kari.
1: Tenda kune.